0: Furcio. Ha jodido el Furcio. Mira, pásale pa' frente, Furcio.
1: Vale, vale.
0: Pa' frente, Furcio.